piange più. A piedi nudi andrò a cogliere dei fiori e poi li donerò al mio amore. Io mi spoglierò

Nemmeno un po'. Oh, certo no. Io mi spoglierò. E questa bianca faccia da pagliaccia cambierò. E guarire potrò il mio cuore malato, oggi è tutto scordato, quel che fu. Avanti guarderò, farò come vuoi tu, e non mi fermerò, no mai più. Io mi spoglierò.